0: Ma questa poteva sedurre magari o diavolo, poteva sedurre.
1: Forse duro diavolo.
2: Comprendo approssimativamente che tu cavolo.
0: Era bella, bellissima. Ah, calò!
1: Bellissima.
3: En nuestros estudios es la hora 3:31 minutos.
4: Hacemos que te den ganas de estar cerca de la radio.
5: Que me encanta, sí.
4: Radio Show Oberá FM 100.5, Bonplan 16, segundo piso. Primavera 2026. Radio Show Oberá.